0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! O se durre mezzo, Ricci! Rava gomocolo, Ucci, Panas, Adios!